con chi ti ama, niente ti spezza. Insieme, insieme, mano nella mano, la vita è più bella, lo sappiamo.

che ti ama, niente ti spezza. Insieme, insieme, mano nella mano, la vita è più bella, lo sappiamo. Tu sais bien qu'un jour je partirai, un po' italiano nei cuori, resto sempre così, sempre qui.

vogliamo, niente ti spezza. Insieme, insieme, mano nella mano, la vita è più bella, lo sappiamo. Tu sais bien qu'un jour je partirai, un peu italiano e cuori, resto sempre così, sempre qui.